il mio gallo ormai non mi sveglia più. È molto vecchio e poi non distingue se.

che se non dorme non sa se è giorno o notte. Da molto tempo ormai non ti incontro più.